0: 袋里面有黄金一锭，亦都有书函一封啊！唔知道大姐你有冇亲眼见呢？
1: 吓、啊，你而家同我讲嘢啊？
0: 咁系讲紧嘢啊嘛，我而家系发紧声噃。
1: 发紧声同我讲嘢。
0: 系啊。
1: 唔系我有冇见公文袋啊？
0: 系啊，有冇见到咧？
1: 咁咪见到又点？唔见到又点啫吓？哎呀，我睇得你嘅衰样啊！
0: 唔该你啦。
1: 够胆对住我喺度摇尾乞怜啊你！
0: 大姐，咁真系对唔住，对唔住。